si oi lauda, papa roste pime prima raros, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle, chesso qui vi halle,

sinta, che so ia sinta e a me che so ia sinta, raura l'erca cupe chi pi raura l'erca, sinta te la snuia tov, sinta te la snuia. Hui, sinta raura l'erca, hui!

poi si da e che so io si mi trae a me che so io si raura l'erca cu e chi pi raura l'erca si na te la snuia tov si na te la snuia